0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze, intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. 3 persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di 3 giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i 3 figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò. Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia tra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone, il cui sacrificio è stato ricordato con 23 rintocchi di campana. Visibilmente commosso, il Capo dello Stato ha abbracciato alcuni parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha dichiarato la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha ricordato quegli attimi tremendi. Sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari, vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella BAT, in difficoltà con il SAP, 4 persone ieri sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto. Ad allertare i soccorsi è stato un bagnante che si è accorto delle difficoltà nel rientrare a riva. Sono state prese d'assalto le spiagge della Puglia, cittadini a caccia di refrigerio da nord a sud della regione. Sentiamo come si sono organizzati.
4: Quanta crema si mette oggi?
5: A sufficienza, perché il sole scotta, anche se è ventilato poi arriva ancora a maggior ragione.
4: Che cosa avete portato oggi?
6: Da mangiare? No, abbiamo portato solo le bevande, che non vogliamo fare niente. Da mangiare andiamo al ristorante, cioè prendiamo dal ristorante panzerotti.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Flash di Radio Norba. Radio Norba!
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare piano.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze, intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. Tre persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di tre giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i tre figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò. Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia tra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone, il cui sacrificio è stato ricordato con 23 rintocchi di campana. Visibilmente commosso, il Capo dello Stato ha abbracciato alcuni parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha dichiarato la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha ricordato quegli attimi tremendi. Sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari, vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella BAT, in difficoltà con il SAP, 4 persone ieri sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto. Ad allertare i soccorsi è stato un bagnante che si è accorto delle difficoltà nel rientrare a riva. Sono state prese d'assalto le spiagge della Puglia, cittadini a caccia di refrigerio da nord a sud della regione. Sentiamo come si sono organizzati.
4: Quanta crema si mette oggi?
5: A sufficienza, perché il sole scotta, anche se ventilato poi arriva ancora a maggior ragione.
4: Che cosa avete portato oggi?
6: Da mangiare? No, abbiamo portato solo le bevande, che non vogliamo fare niente. Da mangiare andiamo al ristorante, cioè prendiamo dal ristorante panzerotti.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori. Anche se non ci faccio più caso, lo sai.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze, intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. Tre persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di tre giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i tre figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò. Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia tra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone, il cui sacrificio è stato ricordato con 23 rintocchi di campana. Visibilmente commosso, il Capo dello Stato ha abbracciato alcuni parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha dichiarato la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha ricordato quegli attimi tremendi. Sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari, vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella BAT, in difficoltà con il SAP, 4 persone ieri sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto. Ad allertare i soccorsi è stato un bagnante che si è accorto delle difficoltà nel rientrare a riva. Sono state prese d'assalto le spiagge della Puglia, cittadini a caccia di refrigerio da nord a sud della regione. Sentiamo come si sono organizzati.
4: Quanta crema si mette oggi?
5: A sufficienza, perché il sole scotta, anche se ventilato poi arriva ancora a maggior ragione.
4: Che cosa avete portato oggi?
6: Da mangiare? No, abbiamo portato solo le bevande, che non vogliamo fare niente. Da mangiare andiamo al ristorante, cioè prendiamo dal ristorante panzerotti.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze, intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. 3 persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di 3 giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri, nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i 3 figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò. Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia tra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone, il cui sacrificio è stato ricordato con 23 rintocchi di campana. Visibilmente commosso, il Capo dello Stato ha abbracciato alcuni parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha dichiarato la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha ricordato quegli attimi tremendi. Sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari, vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella BAT, in difficoltà con il SAP, 4 persone ieri sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto. Ad allertare i soccorsi è stato un bagnante che si è accorto delle difficoltà nel rientrare a riva. Sono state prese d'assalto le spiagge della Puglia, cittadini a caccia di refrigerio da nord a sud della regione. Sentiamo come si sono organizzati.
4: Quanta crema si mette oggi?
5: A sufficienza, perché il sole scotta, anche se ventilato poi arriva ancora a maggior ragione.
4: Che cosa avete portato oggi?
6: Da mangiare? No, abbiamo portato solo le bevande, che non vogliamo fare niente. Da mangiare andiamo al ristorante, cioè prendiamo dal ristorante panzerotti.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

side.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze, intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. 3 persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di 3 giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i 3 figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neopresidente della FIGC Malagò. Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia tra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone, il cui sacrificio è stato ricordato con 23 rintocchi di campana. Visibilmente commosso, il Capo dello Stato ha abbracciato alcuni parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha dichiarato la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha ricordato quegli attimi tremendi. Sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari, vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella BAT, in difficoltà con il SAP, 4 persone ieri sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto. Ad allertare i soccorsi è stato un bagnante che si è accorto delle difficoltà nel rientrare a riva. Sono state prese d'assalto le spiagge della Puglia, cittadini a caccia di refrigerio da nord a sud della regione. Sentiamo come si sono organizzati.
4: Quanta crema si mette oggi?
5: A sufficienza, perché il sole scotta, anche se ventilato poi arriva ancora a maggior ragione.
4: Che cosa avete portato oggi?
6: Da mangiare? No, abbiamo portato solo le bevande, che non vogliamo fare niente. Da mangiare andiamo al ristorante, cioè prendiamo dal ristorante panzerotti.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze, intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. 3 persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di 3 giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i 3 figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò. Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia tra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone, il cui sacrificio è stato ricordato con 23 rintocchi di campana. Visibilmente commosso, il Capo dello Stato ha abbracciato alcuni parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha dichiarato la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha ricordato quegli attimi tremendi. Sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari, vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate e bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella BAT, in difficoltà con il SAP, 4 persone ieri sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto. Ad allertare i soccorsi è stato un bagnante che si è accorto delle difficoltà nel rientrare a riva. Sono state prese d'assalto le spiagge della Puglia, cittadini a caccia di refrigerio da nord a sud della regione. Sentiamo come si sono organizzati.
4: Quanta crema si mette oggi?
5: A sufficienza, perché il sole scotta, anche se ventilato poi arriva ancora a maggior ragione.
4: Che cosa avete portato oggi?
6: Da mangiare? No, abbiamo portato solo le bevande, che non vogliamo fare niente. Da mangiare andiamo al ristorante, cioè prendiamo dal ristorante panzerotti.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Gli Stati Uniti annunciano la fine della nuova ondata di attacchi vicino allo stretto di Hormuz. Colpite decine di obiettivi nel sud dell'Iran, prese di mira diverse località nella provincia di Hormozgan. Teheran rivendica bombardamenti su basi militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Qui sono state attivate le sirene antiaeree. Zelensky annuncia un rimpasto di governo, rimossa la premier Yulia Sviridenko dopo appena un anno dall'inizio del suo mandato. Il presidente ucraino sarà oggi a Parigi per il vertice della coalizione dei volenterosi. Ci sarebbe una resa di conti tra bande per il controllo dello spaccio di droga dietro all'omicidio del 19enne egiziano a Crema, ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. Fermati 3 giovani, hanno tra i 23 e i 25 anni. A Cagliari un 52enne è esploso, un colpo di fucile contro la docente di una scuola di ballo, rimasta illesa. Poi ha usato la stessa arma per suicidarsi. Pare che lei avesse rifiutato la sua iscrizione ad un corso di danza. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Migliora la situazione in Piemonte e in Sardegna, interessate da vasti incendi. In Francia già bruciati 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Yannick Sinner di nuovo re a Wimbledon, l'alto atesino ha battuto un grande Zverev in 4-7 e si conferma campione. Il numero uno al mondo nel tennis maschile rimonta e conquista il suo quinto titolo slam e commenta: questa vittoria per me significa molto, era proprio quello di cui avevo bisogno, cercavo questo miglioramento e ci siamo riusciti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia fra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone il cui sacrificio è stato ricordato con altrettanti rintocchi di campana. Visibilmente commosso, il Capo dello Stato ha abbracciato i parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha detto la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha ricordato quegli atti tremendi, sentiamolo.
3: L'atrocità di quel disastro di 10 anni fa resta nella mente, negli occhi di tutti, e la presenza oggi del Presidente della Repubblica dimostra una grande sensibilità del Presidente e una particolare attenzione a questa terra, alla sua gente. I familiari delle vittime devono custodire quel dolore, a noi tocca anche farci forza e guardare con fiducia al futuro.
2: Restiamo nell'abate, un incidente mortale ad Andria tra sabato e domenica. La vittima, un 21enne, Simone Benelucif, 2 i feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Tra le auto coinvolte, il ragazzo viaggiava su un'utilitaria che, dopo essere stata tamponata, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un altro mezzo. Non c'è stato scampo. Un incendio di vasta dimensione è divampato ieri a San Menaio, nel Foggiano. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco, anche un Canadair. La situazione è tornata alla normalità nelle prime ore del pomeriggio. È iniziata ieri la stagione del Lecce Calcio. Il primo gruppo di calciatori tesserati si è radunato in città. Da oggi le visite mediche. Dal 15 al 29 luglio la squadra sarà in ritiro in Austria. Nel frattempo si aspettano i primi colpi di mercato. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Aspetta, però.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Decine gli obiettivi centrati dalle forze americane nel sud dell'Iran nell'ultima ondata di attacchi, tutti vicini allo stretto di Hormuz. Teheran ha lanciato missili e droni sulle basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. E di almeno 3 morti e 5 feriti, bilancio degli attacchi con droni ucraini nella regione di Mosca. E oggi a Parigi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui Zelensky. Il presidente ha rimosso la premier Sviridenko da appena un anno in carica perché vuole un ampio rinnovamento del governo. Polemica sulla decisione di Palazzo Chigi di partecipare con un sottosegretario al summit convocato dal segretario di Stato americano Rubio a Washington sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra. Il vertice sarà aperto ai rappresentanti di oltre 40 paesi, tra cui figurano la maggior parte delle nazioni europee, i principali stati latinoamericani e diversi asiatici. Ha sparato con un fucile all'insegnante di flamenco che ha rifiutato le sue avance davanti alla scuola di ballo a Cagliari. Poi con la stessa arma si è tolto la vita. Aveva 52 anni. La donna è rimasta illesa. Rientra l'allarme incendi in Piemonte, Sardegna e Sicilia, ma resta il bollino rosso per il caldo. Picchi di oltre 43 gradi. In Francia invece i roghi hanno bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau. Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo. Ha superato in 4 set il tedesco Alexander Zverev, conquistando il quinto slam della sua carriera. Un trionfo costruito in rimonta. Poi l'azzurro ha incontrato la Royal Family all'All England Club. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il comune di Bari ha ricordato Michele Fazio, il ragazzo di 15 anni, vittima innocente di mafia. Michele fu ucciso il 12 luglio 2001 mentre tornava a casa nella città vecchia durante una sparatoria tra bande rivali. Voglio immaginare Michele tra di noi. Oggi avrebbe 41 anni, forse come noi sarebbe orgoglioso della sua città, direbbe non molliamo. Sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari, vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti, il sole era bollente, per me è stata ancora più dura perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nell'Abate, in difficoltà con il SAP, 4 persone sabato sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto ad allertare i soccorsi. È stato un bagnante che dal bagnasciuga si è accorto delle difficoltà nel rientrare. Arriva controlli a tappeto nel settore turistico alberghiero, sono stati effettuati dai carabinieri in provincia di Lecce tra il 29 giugno e il 10 luglio. L'80% delle strutture controllate risultata non in regola, di queste 5 sono state sospese per gravi irregolarità in materia di sicurezza. È iniziata ieri la stagione del Lecce Calcio, il primo gruppo di calciatori e tesserati si è radunato in città. Da oggi le visite mediche dal 15 al 29 luglio. La squadra sarà in ritiro in Austria. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

a difference a day made, and the difference is you.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Omicidio suicidio in un appartamento a Bologna dove un 82enne ha ucciso con due colpi di pistola la moglie malata di 86, poi con la stessa arma si è tolto la vita. È successo sabato mattina, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Chi conosceva la coppia senza figli pensa ad una possibile scelta condivisa di andarsene insieme. Gli Stati Uniti hanno completato la nuova ondata di attacchi vicino allo stretto di Hormuz, colpite decine di obiettivi nel sud dell'Iran, una palese violazione dei principi fondamentali della Carta dell'ONU, accusa Teheran, che rivendica bombardamenti su basi militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, e avverte: i paesi complici di Washington sono obiettivi legittimi. Pioggia di droni ucraini sulla regione di Mosca, almeno 3 morti e 5 feriti. La Russia costretta a sospendere la navigazione nel mare di Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite in meno di una settimana. Lo scrive il Guardian. Bombardata anche un'importante raffineria di petrolio nella città di Syzran. Rogo in un pub alla periferia di Bangkok, almeno 27 morti e più di 60 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime, da chiarire le cause. Ieri l'ultimo saluto a Peppino Di Capri sulla sua isola, sulle note del sognatore, la canzone più amata dall'artista, morto 86 anni. Un maxi schermo allestito nella piazzetta ha consentito alle tantissime persone intervenute di seguire la cerimonia funebre. Yannick Sinner di nuovo re a Wimbledon, l'alto atesino ha battuto un grande Zverev in 4-7 e si conferma campione. Il numero uno al mondo nel tennis maschile rimonta e conquista il suo quinto titolo slam. Vigilia della prima semifinale dei mondiali di calcio Francia-Spagna domani alle 21 allo Stadium di Arlington. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il comune di Bari ha ricordato Michele Fazio, il ragazzo di 15 anni, vittima innocente di mafia. Michele fu ucciso il 12 luglio 2001 mentre tornava a casa nella città vecchia durante una sparatoria tra bande rivali. Voglio immaginare Michele tra di noi, oggi avrebbe 41 anni e forse come noi sarebbe orgoglioso della sua città, direbbe non molliamo. Sono le parole pronunciate dal presidente della regione Puglia Antonio De Caro, sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari e vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella Bati, in difficoltà con il SAP, 4 persone sabato sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto ad allertare i soccorsi. È stato un bagnante che dal bagnasciuga si è accorto delle difficoltà nel rientrare. Arriva controlli a tappeto nel settore turistico alberghiero, sono stati effettuati dai carabinieri in provincia di Lecce tra il 29 giugno e il 10 luglio. L'80% delle strutture controllate risultata non in regola, di queste 5 sono state sospese per gravi irregolarità in materia di sicurezza. Iniziata ieri la stagione del Lecce Calcio, il primo gruppo di calciatori e tesserati si è radunato in città. Da oggi le visite mediche dal 15 al 29 luglio. La squadra sarà in ritiro in Austria. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Tragedia in un appartamento a Bologna, dove un anziano di 82 anni ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie malata e poi si è tolto la vita. La scoperta fatta dai vicini di casa. Chi conosceva la coppia, che era senza figli, pensa ad una scelta condivisa. Ritrovato un biglietto d'addio e i riferimenti al testamento. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di avere concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, durata quasi 6 ore. In risposta, i Pasdaran hanno colpito le basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Le guardie rivoluzionarie iraniane avvertono: lo stretto di Hormuz fa parte della nostra terra e non permetteremo a un esercito di assassini proveniente da un'altra parte del mondo di continuare le sue interferenze illegali. Nuovi attacchi russi con droni nella notte contro le regioni ucraine di Zaporizhia e Odessa. Ci sono feriti e danni a infrastrutture civili. Kiev ha risposto con un raid sulla regione di Mosca, 3 i morti. In meno di una settimana la Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite dagli ucraini. Oggi a Parigi la riunione dei volenterosi. Un incendio di proporzioni eccezionali è divampato questa notte nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Per fronteggiare le fiamme è stato messo in campo un dispiegamento di risorse senza precedenti, interrotto il traffico ferroviario nella zona. Una piazza e un premio intitolati alla memoria di Peppino Di Capri. Così l'Isola Azzurra intende ricordare il cantante e pianista morto sabato all'età di 86 anni. Domenica si sono celebrati i funerali. Migliaia di persone hanno reso omaggio all'amato artista. Tennis, il numero uno al mondo Jannik Sinner vince sull'erba inglese per il secondo anno di fila al termine di un match complesso e duro contro il tedesco Zverev e dopo 4 set si conferma re di Wimbledon. È il 10° nella storia a fare il bis. Calcio, al via i raduni delle squadre di Serie A, in ritiro Milan, Atalanta, Bologna, Lazio, Roma e Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il comune di Bari ha ricordato Michele Fazio, il ragazzo di 15 anni, vittima innocente di mafia. Michele fu ucciso il 12 luglio 2001 mentre tornava a casa nella città vecchia durante una sparatoria tra bande rivali. Voglio immaginare Michele tra di noi, oggi avrebbe 41 anni, forse come noi sarebbe orgoglioso della sua città, direbbe non molliamo. Sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari e vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti, il sole era bollente, per me è stata ancora più dura perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nell'Abate, in difficoltà con il SAP, 4 persone sabato sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto ad allertare i soccorsi. È stato un bagnante che dal bagnasciuga si è accorto delle difficoltà nel rientrare. Arriva controlli a tappeto nel settore turistico alberghiero, sono stati effettuati dai carabinieri in provincia di Lecce tra il 29 giugno e il 10 luglio. L'80% delle strutture controllate risultata non in regola, di queste 5 sono state sospese per gravi irregolarità in materia di sicurezza. È iniziata ieri la stagione del Lecce Calcio, il primo gruppo di calciatori e tesserati si è radunato in città. Da oggi le visite mediche dal 15 al 29 luglio. La squadra sarà in ritiro in Austria. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Cosa?
1: Ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spine. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che...

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Raid americani intorno a Hormuz e Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. I transiti delle navi sullo stretto azzerati da ieri sera, lo riferisce la BBC. Se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, abbandoneremo il memorandum d'intesa, è l'avvertimento lanciato dagli iraniani. Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Raid russi nella notte su Zaporizhia e Odessa, ci sono feriti. Droni di Kiev nella regione di Mosca con 3 morti. Omicidio o suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. La pistola regolarmente detenuta. A spingere l'uomo al gesto forse una grave malattia della donna. La tragedia sabato, ma solo oggi è stata diffusa la notizia. La coppia non aveva figli. La lunga ondata di caldo sull'Italia, afa in aumento ai valori fino a 40 gradi sulle isole. La fase più intensa prevista tra domani e mercoledì. Prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. A sud-est di Parigi brucia in queste ore la foresta di Fontainebleau. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone appartenenti alla cosiddetta banda del Kalashnikov, ponendo fine a violenze, estorsioni e intimidazioni che andavano avanti da mesi. Degli indagati, 7 sono finiti direttamente in carcere. Il gruppo criminale aveva seminato il terrore con raid e attentati incendiari per costringere i negozianti a pagare il pizzo. Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon porta l'azzurro ad entrare nella storia come il 10° tennista a conquistare il titolo per 2 anni consecutivi. La vittoria porterà nelle casse del numero 1 del mondo oltre 4,2 milioni di euro e, archiviata la stagione sull'erba, adesso l'obiettivo si sposta sul cemento americano. Il numero 1 del mondo si è iscritto al Master 1000 di Montreal, ma il team deve ancora sciogliere le riserve. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano per Sisoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano. Non è stato nulla di straordinario, ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Raid americani intorno a Hormuz e Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. I transiti delle navi sullo stretto azzerati da ieri sera, lo riferisce la BBC. Se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, abbandoneremo il memorandum d'intesa, è l'avvertimento lanciato dagli iraniani. Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Raid russi nella notte su Zaporizhia e Odessa, ci sono feriti. Droni di Kiev nella regione di Mosca con 3 morti. Omicidio o suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. La pistola regolarmente detenuta. A spingere l'uomo al gesto forse una grave malattia della donna. La tragedia sabato, ma solo oggi è stata diffusa la notizia. La coppia non aveva figli. La lunga ondata di caldo sull'Italia, afa in aumento ai valori fino a 40 gradi sulle isole. La fase più intensa prevista tra domani e mercoledì. Prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. A sud-est di Parigi brucia in queste ore la foresta di Fontainebleau. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone appartenenti alla cosiddetta banda del Kalashnikov, ponendo fine a violenze, estorsioni e intimidazioni che andavano avanti da mesi. Degli indagati, 7 sono finiti direttamente in carcere. Il gruppo criminale aveva seminato il terrore con raid e attentati incendiari per costringere i negozianti a pagare il pizzo. Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon porta l'azzurro ad entrare nella storia come il 10° tennista a conquistare il titolo per 2 anni consecutivi. La vittoria porterà nelle casse del numero 1 del mondo oltre 4,2 milioni di euro. E archiviata la stagione sull'erba, adesso l'obiettivo si sposta sul cemento americano. Il numero 1 del mondo si è iscritto al Master 1000 di Montreal, ma il team deve ancora sciogliere le riserve. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che attraverso il possesso di questo titolo vincente potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano. Per Sissoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano, non è stato nulla di straordinario. Ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Raid americani intorno a Hormuz e Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. I transiti delle navi sullo stretto azzerati da ieri sera, lo riferisce la BBC. Se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, abbandoneremo il memorandum d'intesa, è l'avvertimento lanciato dagli iraniani. Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Raid russi nella notte su Zaporizhia e Odessa, ci sono feriti. Droni di Kiev nella regione di Mosca con 3 morti. Omicidio o suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. La pistola regolarmente detenuta. A spingere l'uomo al gesto forse una grave malattia della donna. La tragedia sabato, ma solo oggi è stata diffusa la notizia. La coppia non aveva figli. La lunga ondata di caldo sull'Italia, afa in aumento ai valori fino a 40 gradi sulle isole. La fase più intensa prevista tra domani e mercoledì. Prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. A sud-est di Parigi brucia in queste ore la foresta di Fontainebleau. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone appartenenti alla cosiddetta banda del Kalashnikov, ponendo fine a violenze, estorsioni e intimidazioni che andavano avanti da mesi. Degli indagati, 7 sono finiti direttamente in carcere. Il gruppo criminale aveva seminato il terrore con raid e attentati incendiari per costringere i negozianti a pagare il pizzo. Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon porta l'azzurro ad entrare nella storia come il 10° tennista a conquistare il titolo per 2 anni consecutivi. La vittoria porterà nelle casse del numero 1 del mondo oltre 4,2 milioni di euro. E archiviata la stagione sull'erba, adesso l'obiettivo si sposta sul cemento americano. Il numero 1 del mondo si è iscritto al Master 1000 di Montreal, ma il team deve ancora sciogliere le riserve. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che attraverso il possesso di questo titolo vincente potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano. Per Sissoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano, non è stato nulla di straordinario. Ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza, ed è tutto a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Nel giorno del vertice dei volenterosi per l'Ucraina con Zelensky a Parigi, il governo francese accusa Mosca di aver orchestrato una vasta campagna di cyberattacchi contro una decina di paesi europei, finalizzata a operazioni di spionaggio e sabotaggio delle infrastrutture strategiche. Francia e Germania convocano gli ambasciatori. Il leader ucraino incontra il presidente francese Macron e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Per il ministro Tajani vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Intanto, attacchi di droni ucraini costringono la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Raffica di attacchi statunitensi. L'Iran colpisce invece basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni

0: assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Impossibile passare lo stretto di Hormuz. In forte rialzo il prezzo del petrolio. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Lo si legge nell'ultimo rapporto del Comitato Europeo per i rischi sistemici che fa capo alla Banca Centrale Europea. Si temono correzioni di mercato brusche e disordinate, con possibili ripercussioni sull'economia reale. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate il 26 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano. In manette altri sei Latin King, un dominicano e cinque peruviani tra i 19 e i 22 anni, tra di loro anche il rapper Rey Omar. Mario Adinolfi, interrogato dal giudice contrattacca, non sono un truffatore di vecchiette. Il fondatore del popolo della famiglia si difende e si dichiara innocente. Tra gli scommettitori c'erano persone importanti, dice, professori universitari, notai, ai quali ho ridato molti soldi in più rispetto a quanto ricevuto. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano per Sissoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano. Non è stato nulla di straordinario, ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Nel giorno del vertice dei volenterosi per l'Ucraina con Zelensky a Parigi, il governo francese accusa Mosca di aver orchestrato una vasta campagna di cyberattacchi contro una decina di paesi europei, finalizzata a operazioni di spionaggio e sabotaggio delle infrastrutture strategiche. Francia e Germania convocano gli ambasciatori. Il leader ucraino incontra il presidente francese Macron e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Per il ministro Tajani vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Intanto attacchi di droni ucraini costringono la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Raffica di attacchi statunitensi. L'Iran colpisce invece basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Impossibile passare lo stretto di Hormuz. In forte rialzo il prezzo del petrolio. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Lo si legge nell'ultimo rapporto del Comitato Europeo per i rischi sistemici che fa capo alla Banca Centrale Europea. Si temono correzioni di mercato brusche e disordinate, con possibili ripercussioni sull'economia reale. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate il 26 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano. In manette altri sei Latin King, un dominicano e cinque peruviani tra i 19 e i 22 anni, tra di loro anche il rapper Ray Omar. Mario Adinolfi, interrogato dal giudice, contrattacca: non sono un truffatore di vecchiette. Il fondatore del popolo della famiglia si difende e si dichiara innocente. Tra gli scommettitori c'erano persone importanti, dice, professori universitari, notai, ai quali ho ridato molti soldi in più rispetto a quanto ricevuto. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano. Per Sissoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano, non è stato nulla di straordinario. Ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Nel giorno del vertice dei volenterosi per l'Ucraina con Zelensky a Parigi, il governo francese accusa Mosca di aver orchestrato una vasta campagna di cyberattacchi contro una decina di paesi europei, finalizzata a operazioni di spionaggio e sabotaggio delle infrastrutture strategiche. Francia e Germania convocano gli ambasciatori. Il leader ucraino incontra il presidente francese Macron e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Per il ministro Tajani vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Intanto attacchi di droni ucraini costringono la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Raffica di attacchi statunitensi. L'Iran colpisce invece basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Impossibile passare lo stretto di Hormuz. In forte rialzo il prezzo del petrolio. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Lo si legge nell'ultimo rapporto del Comitato Europeo per i rischi sistemici che fa capo alla Banca Centrale Europea. Si temono correzioni di mercato brusche e disordinate, con possibili ripercussioni sull'economia reale. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate il 26 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano. In manette altri sei Latin King, un dominicano e cinque peruviani tra i 19 e i 22 anni, tra di loro anche il rapper Ray Omar. Mario Adinolfi, interrogato dal giudice, contrattacca: non sono un truffatore di vecchiette. Il fondatore del popolo della famiglia si difende e si dichiara innocente. Tra gli scommettitori c'erano persone importanti, dice, professori universitari, notai, ai quali ho ridato molti soldi in più rispetto a quanto ricevuto. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano. Per Sissoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano, non è stato nulla di straordinario. Ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Attacchi incrociati nel Golfo. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale a Hormuz. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Così mettono a rischio le forniture di petrolio e gas, avverte Teheran. Meloni a Palermo. Dopo aver omaggiato la stele di Falcone a Capaci, ha presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Chi pensa di terrorizzare la città si troverà davanti uno stato determinato, ha detto la Premier. Per controllare le zone più a rischio si può coinvolgere anche l'esercito. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe. Dopo l'arresto nel fine settimana di un 28enne, il caso è passato ora nelle mani dell'antiterrorismo. In un primo momento gli investigatori avevano escluso l'ipotesi di un movente politico. Sparatoria nello stato americano del Maine, coinvolti anche agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. Una persona è rimasta uccisa, non si conosce ancora la nazionalità. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta nell'ottobre 2024 dopo essere stata gettata dal balcone della sua casa di Piacenza. Il ragazzo, all'epoca sedicenne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto durante l'appello. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Ondata di calore sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso. Mercoledì saranno 7. Allerta per la salute a Perugia e a Firenze da oggi fino a mercoledì. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano. Per Sissoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano, non è stato nulla di straordinario. Ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Attacchi incrociati nel Golfo. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale a Hormuz. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Così mettono a rischio le forniture di petrolio e gas, avverte Teheran. Meloni a Palermo. Dopo aver omaggiato la stele di Falcone a Capaci, ha presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Chi pensa di terrorizzare la città si troverà davanti uno stato determinato, ha detto la Premier. Per controllare le zone più a rischio si può coinvolgere anche l'esercito. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe. Dopo l'arresto nel fine settimana di un 28enne, il caso è passato ora nelle mani dell'antiterrorismo. In un primo momento gli investigatori avevano escluso l'ipotesi di un movente politico. Sparatoria nello stato americano del Maine, coinvolti anche agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. Una persona è rimasta uccisa, non si conosce ancora la nazionalità. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta nell'ottobre 2024 dopo essere stata gettata dal balcone della sua casa di Piacenza. Il ragazzo, all'epoca sedicenne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto durante l'appello. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Ondata di calore sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso. Mercoledì saranno 7. Allerta per la salute a Perugia e a Firenze da oggi fino a mercoledì. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano. Per Sissoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano, non è stato nulla di straordinario. Ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 è morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa ho davanti.
1: Non riesco
0: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
1: Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: con chi sei.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 è morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Calaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Torchiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti, poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE e la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calciomercato, ufficialmente sfumato l'affare Calaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Torchiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tabù e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Calaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: vuoi che ti dica io? Senti che bel rumore.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Calaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza, con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Calaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti, poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.